0: spada, scegliete qual di noi più vi piace.
1: Io son uomo di pace, e duelli non fosse non a mensa.
2: O battervi, o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
1: Per semplicità, quanto mi piaci.
2: Cessate di scherzar, o giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra, non scherzo amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangiano come noi.

0: Avete voi che onor costanti vi sien le vostre amanti, chi vi fe sicurtà che invariabili sono i lor cori.
1: Lunga esperienza,
0: nobile educazione,
1: giuramenti,
0: pianti, sospir, carezze, sperimenti. Lasciatemi un po' ridere.
1: Cospetto, finite di deriderci.
0: Pian piano, e se toccar con mano, oggi vi fa che come le altre sono.
1: Ci può dar? Non è.
2: Giochiamo.
1: Giochiamo.
0: 100 cecchini.
3: E 1000 se volete.
0: Parola.
1: Parolissima.
0: E un genno noto, un gesto. Giurati di non far di tutto questo alle vostre Penelopi.
1: Giuriamo.
3: Da soldati d'onore.
0: Da soldati d'onore.
3: E tutto quel farrete che vi dirò di far.
1: Tutto.
0: Tuttissimo.
3: Bravissimo.

0: caso, non ci fate morir.
1: Conviene armarvi, figlie mie, di costanza.
0: Ma lei, qual male è divenuto a me? Qual casor io? Forse è morto il mio bene. Morto il mio?
1: Morti? Non so, ma poco men che morti.
0: E feriti?
1: No.
0: A me?

0: sul fatto.
1: E non v'è modo di impedirlo.
0: Non v'è.
1: Né un solo addio.
0: Gli infelici non hanno coraggio di vedermi. Ma se voi lo bramate,

Non son cattivo comico, va bene, al concertato loco i due campioni di Ciprigna e di Marte mi sorranno attendendo, or senza indugio raggiungermi col biere. Quante smorfie, quante buffonerie, quanto meglio per me cadran più facilmente. Questa razza di gente è la più presta a cacciarsi d'umore. Oh, poverini, per femmina giocar 100 secondi.

si fa, si suda, si lavora, e poi di tanto che si fa, nulla è per noi. È mezz'ora che sbatto, il cioccolato è fatto, ed a me tocca restare ad odorarlo a secca bocca. Non è forse la mia come la vostra? Oh, garbate signore, che a voi desi l'essenza e a me l'odore. Per pacco, vuoi assaggiarlo? Come buono! Viaggenti, ci sono le padrone! Madame, ecco la vostra colazione! Già me

0: che silenzio, che aspetto di tristezza aspirano queste stanze. Poverette, non han già tutto il torto. Bisogna consolarle, infin che vanno i due creduli sposi, come i loro commisi, a mascherarsi. Pensiamo cosa può farsi. Temo un po' per Despina. Quella furba potrebbe riconoscerli. Potrebbe rovesciarmi le macchine. Vedremo. Se mai farà bisogno un regaletto a tempo, un secchinetto per una cameriera, un gran scongiuro. Ma per esso sicuro si potrei ammetterla in parte a parte del segreto. Eccellente il progetto. La sua camera è questa. Despinetta.
1: Che botte!
0: Oh, Despina mia, di te bisogno avrei.
1: Ed io niente di lei.
0: Ti vuoi fare del bene.
1: A una fanciulla, un vecchio come lei, non può far nulla.
0: Parla piano e ti osserva.
1: Me lo dona?
0: Sì, se me cos'è buona.
1: E che vorrebbe? E loro il mio giullebbe.
0: Ed ora avrai, ma ci vuol fedeltà.
1: Non c'è altro, son qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che le tue patrone han perduti gli amanti.
1: So tutto.
0: Or ben, se mai, per consolarli un poco e trar come diciamo chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in loro grazia due soggetti di garbo che vorriero provar. Già mi capisci, c'è una mancia per te di 20 scudi se li fai riuscire.

0: che susurro, che strepito, che scompiglione acquisto. Siete pazze, care le mie ragazze, volete sollevare il vicinato, cosa avete che se nato?
1: C'è venuta uomini in casa nostra.
0: Che male c'è?
1: Che male in questo giorno, dopo il caso funesto?
0: Stelle, sogno, o son testo, amici miei, miei dolcissimi amici, voi qui? Come? Perché?

0: promessata.
1: Li conoscete voi?
0: Se li conosco. Questi sono i più dolci amici che io manco in questo mondo, e vostri ancora saranno.
2: E in casa mia che fanno?
0: Ai vostri piedi due rei, due delinquenti.

0: veste.
1: La barbara restate, che vi pare?
2: Aspettate.
0: Per carità, ragazzi, non mi fate più far trista figura.
3: E che pretendereste?
0: Per nulla, ma mi pare che un pochin di dolcezza al fin son galantuomini e sono amici miei.
3: Ami, io dire dov'ei?
0: Le vostre pene, sentirne pietà. La celeste beltà degli occhi vostri, la piaga pri dei nostri qui rimediar può solo il balsamo d'amore. Un solo istante il cuore aprite, o belle, a sue dolci faccelle, a voi davanti

0: se vi scoprissero si guasterebbe tutto l'affar, si guasterebbe tutto l'affar.
1: A che da ridere,
0: ricordo a ridere,
1: l'alma a dividere,
0: e solo ridere, caso che da
1: che da ridere,
0: mi fa da ridere,
1: l'alma a dividere,
0: e solo ridere,

0: scoppiar, sento scoppiar, sento scoppiar.
1: La cagion di quel riso,
2: e avete ancora coraggio di fiatar?
1: Avanti sera ci parla il re.
3: Quando volete.
1: Intanto, silenzio e obbedienza fino alla mattina.
2: Siamo soldati, amiamo la disciplina.
1: Va bene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei.
2: Ed oggi non si mangia.
3: Cosa serve?

0: Sorella, cosa dici?
1: Io sono stordita dallo spirito infernale di tal ragazza. Ma credimi, è una pazza. Ti pare che siamo in caso di seguir suoi consigli?
0: Oh, certo.
1: Se tu pigli per rovescio il negozio,
0: anzi io lo piglio per il suo vero dritto. Non credi lo delitto per due giovani mai promesse spose di far di queste cose.

0: che sono, per divertirsi un poco e non morire dalla malinconia. Non si manca di fe, sorella mia.
1: Questo è vero.
0: Dunque fanno tu, ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio.
1: Imbroglio nascere devo con tanta precauzione.

0: verso il muso della favella.
1: Io tremo e palpito dalla testa alle piante.
2: Amor, legare membra, vero amante, da bravi incorraggiteli.
0: Parlate, vi perdite pur quecche bramate.
1: Madame,
2: anzi madame,
1: parla pur tu.
2: No, no, parla pur tu.
1: No, cospetto del diavolo, lascia.

0: Che bella giornata!
1: Caldetta, anziché no!
0: Che mezzosi arboscelli!
1: Certo, certo, son belli. Ampio follega frutti.
0: Quei viali, come sono leggiadri! Volete passeggiare?
1: Son pronto, cara, ad ogni vostro cenno.
0: Troppa grazia!
2: Ecco, c'è la gran crisi.
0: Cosa gli avete detto?
1: E gli raccomandai di divertirla bene.
0: Passeggiamo anche noi?
1: Come vi piace? Ahimè!
0: Che cosa avete?
1: Io mi sento sì male anima mia, che mi par di morire.
0: Saranno rimasugli del veleno che bevesse.
1: Ah, che un veleno sei più forte. Io bevo in questi crudi e focosi mangibelli amorosi.
0: Sarà veleno calido. Fatevi un poco fresco.
1: Ingrata voi burlate, ed intanto io mi muoro.
2: Sono spariti. Dove diamine sono?

0: di quel che fardeggio e lo vedrete.
1: Scherza o dice davvero?
2: Questa picciola offerta ad accettare, degnatevi.
0: Un core?
2: Un core è simbolo di quello ch'arde, languisce e spasima per voi.
0: Che dono prezioso!
1: L'accettate.
0: Crudele! E se dur non tentate un cor fedele?
2: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato l'onor di soldato, e vadoro.
0: Per pietà!
2: Son tutto vostro! E ce ne ho cara!
0: Mi farete morire!
2: Morremo insieme, amorosa mia speme.
1: L'accettate?